0: aggiustiamoci, aggiustiamoci. Per ogni pezzo d'oro e una soldi,
1: d'oro e prezzo,
0: e quanta furia.

freddo mentito, rapporato il limone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì. Sì, compagna forte di Dio.

Il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il nostro, il n